della fila, de felo ute biberò, ute bipila, felo moro, la mumilla, sia mila.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, atromito scalpasi,

se pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

la fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

Ho degli affilla, de se lo ute però ute pipilla, se lo mono, la mumilla, sia mila. Mila muglia mila, mi mumilla, sia prasinada, ia ma prima, de se

Se paria di canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.